0: simular, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiam per morto il cavalier. Questo mo fido provvederà.
1: Chi m'assicura?
0: L'ordine che gli darò voi qui presente. Spoletta, chiudi!

0: mira, ne dare passo. Vada, allora quarta.
1: Sì, come Palmieri.
0: Io tenni la promessa.
2: Non ancora, voglio un salve con

Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso